0: la mia squadra, il DJ Lorenz in regia, bello abbronzato, la stupenda Jessica Donadio, bella più che mai. Ciao Jessica!
1: Ciao Ernesto, grazie, grazie di avermi di nuovo con te, grazie soprattutto ai nostri ascoltatori che ci hanno supportato anche nei momenti un po' così così.
0: Allora, facciamo una cosa, siccome è veramente bello ripartire soprattutto con l'ascolto dei grandi successi, io e Jessica vi invitiamo qui ogni fine settimana con Pop Up Weekend, con la musica,
1: con la pagina dei concerti e con altre novità che pian piano scopriremo insieme.
0: Quindi rimanete qui perché dal 23 di gennaio ripartiamo. Pop Up Weekend è tornato.

0: Ed eccoci all'ospite d'onore. Nessuno l'ha mai visto, ma tutta Italia conosce la sua firma. Ha salvato migliaia di cuccioli di foche, diminuito il randagismo, permesso importanti azioni legali. Signore e signori, accogliamo l'uomo che ha contribuito a tutto questo senza fare assolutamente niente, il signor Mario Rossi!
1: Fai come Mario Rossi, contribuisci a tutto senza fare nulla. Dona il tuo 5 per 1000 alla LAV. Ti basta una firma. Per sapere quanto faremo insieme, www.lav.it.

Per un'estate entusiasmante, sintonizzati anche tu sulle frequenze di Radio RTZ. Più musica in FM.

0: per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

RTZ perché c'è Pop Up Weekend. Sono Ernesto Gandini, insieme a Jessica Donadio vi faremo compagnia con il contorno dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Allora, ci siamo intesi? Dai!

Il lunedì non è di norma il giorno più simpatico della settimana, ma noi di Almanacca abbiamo la fissa del contagiorni ed allora addolciamo la pillola calcolando che sono solo i 4 giorni che ci separano da venerdì. Continua la valanga delle vostre missive. Grazie per essere sempre in tanti a scriverci sulla nostra pagina Facebook. Sapete che rispondiamo a tutti coloro che digitano 7 va Almanacca. Ma non perdiamoci in chiacchiere e diamo lo starter a questa nuova settimana. Bentrovati in antenna da Camilla Ricciuti.

redazione di 7va World Life, ciao a tutti da Simona Mattioli. Per Arthur Schopenhauer il principio dei vasi comunicanti non aveva misteri, l'intelligenza è negata agli animali, solo da coloro che ne posseggono assai poco.

Eccoci allo spazio dedicato al gusto. Nella puntata di oggi i fusilli con asparagi e crescenza. Un primo piatto velocissimo e furbo, un piatto da leccarsi i baffi. Componenti: 250 g di fusilli, 200 g di crescenza, 50 mm di latte, 250 g di asparagi, grana, burro, olio extravergine e sale quanto basta. Per prima cosa far lessare gli asparagi. Intanto frullate la crema di crescenza con 50 mm circa di latte. Scolate gli asparagi e nella stessa acqua mettete a lessare i fusilli. Nel frattempo tagliate a dadini i gambi degli asparagi, lasciando le punte intere. Scolate i fusilli, possibilmente al dente. Conditeli con i gambi e due cucchiai di olio. Mescolate bene e metteteli in teglia con dell'olio. Aggiungete a questo punto la crema di crescenza, le punte di asparagi, una spruzzata di parmigiano e infornate fino a che non si sarà formata una croccante crosticina.

tutti, io sono Martina Di Grande, il mio bacio vi arriva dalla Lombardia, anche la mia foto è votabile su 7va.fm. State ascoltando le Bananarama con I'm on Fire, il pezzo che mi piace ascoltare di più in questo periodo. Un bacio grande!

ecco il momento del nostro sguardo alle stelle. Ariete, otterrete tanto successo. Toro, sarete in cerca di emozioni. Gemelli, incontri fortunati vi aspettano. Cancro, affari a gonfie vene, l'amore meno. Leone, soddisfazioni in arrivo. Vergine, niente paura, recupero di energia in corso. Bilancia, non scoraggiatevi, novità in arrivo. Scorpione, sarete in attesa di conferme. Sagittario, si prospetta un periodo di conquiste. Capricorno, su e giù, ma ce la farete. Acquario, è in arrivo un momento speciale. Pesci, amore a gonfie vene. L'immenso Gandhi ci investiva di una piccola grande responsabilità. Sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.

Roberto Gervaso al solito è un po' cattiverno. Le donne ricordano tutto. Quello che non ricordano lo inventano. Noi della redazione rosa di 7va.fm studiamo approfonditamente o quasi. Per tutto il resto c'è Chico Catenacci, con un direttore così. A proposito, ci tocca inventare la puntata di domani. Sono 23 ore e 30 e saremo ancora in almanacca. Non mancate, ancora un mattoncino sonoro ed un bacio. Vai Mergeri Maranca.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

0: Questa è RAM 7825. RAM 7825. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Just the radio. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7825.
1: Insomma, la prima regola dovrebbe essere quella: telefoni spenti. Vabbè, suoneria ormai nessuno ce l'ha più, le compagnie produttrici degli smartphone.

Però ormai è demodé avere la suoneria, invece noi abbiamo la suoneria Kiss a volume tutta barra e basta, perché è l'occasione in ogni telefonata di riascoltare un po' di sana musica. Però a parte che la suoneria dovrebbe essere bassa, ma bisognerebbe proprio staccare tutto, perché sennò ti arriva il

telefonate di queste promozioni arrivano con l'intelligenza artificiale, no? Una volta si diceva col disco, adesso invece ci sono anche delle complicate telefonate interattive che, se non stai attento, parli mezz'ora con qualcuno o con qualcuna, perché spesso hanno queste voci avvenenti, e poi ti accorgi che invece di intelligenza artificiale si tratta. Ma non dobbiamo parlare di queste cose, dobbiamo parlare di ottima musica, quella che caratterizza ogni appuntamento di 7 va su 5, ma che soprattutto, insomma, e soprattutto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ascoltare la musica, le chiacchiere stanno a zero, via con i fatti. New entry zona 25, torna Kelly Morgan con The Hell.

Gran voglia di muoversi, non sarà certo il caldo a fermarci, però diamoci una calmata, perché con queste temperature, tutta questa energia, tutto questo zompetticchiare, no? In maniera country western può sembrare situazione esagerata. Comunque, a parte gli scherzi, un peperino come Kelly Morgan dal suo album, che promette

prezioso cofanetto che non deve assolutamente mancarvi, è quello che raccoglie tutti i successi principali di Linda Ronstadt. Ma attenzione, grande energia in

pensa, ci manda in onda su tutto quanto lo stato di Rio de Janeiro in FM, ma sapete che naturalmente la sua preziosissima emittente si ascolta anche online, come sono online.

Poi dopo duriamo ancora 2 o 3 ore, perché la musica buona ce l'abbiamo e quindi si fa presto a rimanere incantati, ipnotizzati e proseguire. Invece stiamo un po' sforando ed è tempo di darci appuntamento tra 23 ore e 30 circa per il prossimo aggiornamento di RAM 7-5. Eccola qui, l'avete riconosciuta tutti, è Love Walk Is In, una delle leggendarissime dei Van Halen, che hanno riproposto, anche per ricordare il grande Eddie, una versione in Expanded Edition di 51-50. È tutto per il momento, te lo godo da Chico Catenacci.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: primi colloqui a Lucerna tra Stati Uniti e Iran, che parla di progressi significativi. Trump attacca ancora gli alleati, incluso Netanyahu. Palazzo Chigi prova a ricucire. Weekend di sangue sulle strade italiane, giovanissime le vittime. In Lombardia e in Liguria si costituisce l'uomo fuggito dopo aver ucciso uno scooterista in Versilia. Ritrovate le sorelline scomparse da una casa famiglia nell'Aquilano, erano in un'abitazione nella famiglia materna. Mondiale, la Spagna e Yamal si sbloccano, delude ancora il Belgio, il sogno di Capo Verde continua.
0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Nicola De Muro e per lo sport Lorenzo Villanetti. Si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. A precederlo e metterlo a rischio fino all'ultimo, le nuove improvvise minacce di Trump all'Iran. Il presidente americano è tornato inoltre ad attaccare l'Italia e tutti i paesi della NATO.
2: Il rischio di una nuova sospensione dei colloqui ha aleggiato fino all'ultimo, ma alla fine il tavolo USA-Iran c'è stato e avrebbe dato dei primi risultati. Clima costruttivo, hanno detto al termine i mediatori di Qatar e Pakistan. Le delegazioni, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, avrebbero concordato la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di trattative, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varato una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire il confronto. Tuttavia, mentre il negoziato stava faticosamente tentando di partire, Trump è tornato a minacciare l'Iran: se chiudono Hormuz non avranno più un paese, prenderemo lo stretto con la forza. Ma ieri Trump è tornato ad attaccare anche l'Italia e gli altri paesi NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per proteggerli, hanno deciso di non prendere parte alle operazioni contro l'Iran, ha detto. Sono deluso dall'Italia e da tutti i leader NATO. Valuterò se ritirarmi dall'alleanza. Per Giornale Radio, Laura Supino.
1: E Meloni, dopo aver risposto al secondo attacco di Trump e aver dichiarato che sarebbe stata la sua ultima risposta, ieri ha deciso di non replicare e di trascorrere la sua giornata al raduno degli alpini a Gemona del Friuli, a 50 anni dal terremoto. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto. Nel governo ora la linea è quella di salvaguardare le relazioni atlantiche. Nessuna defezione dunque per i festeggiamenti dell'Independence Day che si terranno a inizio luglio a Villa Taverna, residenza dell'ambasciatore americano a Roma. E intanto non si ferma l'attacco israeliano sul Libano. Nonostante gli annunci di cessate il fuoco, almeno 7 persone sono rimaste uccise negli ultimi raid israeliani nella valle del Bekaa e nella regione di Tiro. Ieri Trump ne ha avute anche per Netanyahu. Non è riuscito a sconfiggere Hezbollah, riesce solo a distruggere case. Il tribunale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione l'ex comandante del carcere di Mitiga, Osama Najim al-Mashri, per violazione dei diritti dei detenuti. Il 46enne è inoltre destinatario di un mandato della Corte Penale Internazionale per presunti crimini di guerra e contro l'umanità, inclusi omicidio, tortura, violenza sessuale. Fermato dalla Digos in Piemonte nel gennaio 2025, fu però poi ricondotto in Libia nonostante il mandato dell'AIO con un volo di Stato, suscitando le proteste dell'opposizione. È stato un weekend di sangue sulle strade italiane, 3 gravissimi incidenti col tratto comune di aver coinvolto solo giovanissimi.
3: Sono tutti giovani o giovanissimi, sia le vittime sia i conducenti delle vetture coinvolte negli incidenti avvenuti nelle ultime ore. Il più grave, con 3 vittime, è avvenuto a Senago, nel Milanese. Un'auto guidata da un 19enne con ben 9 adolescenti a bordo è uscita fuori strada, ha abbattuto una staccionata definita nel canale Villoresi. 3 morti, tutti poco più che 17enni, tra cui una ragazza. Feriti gli altri 6. A guidare l'auto un 19enne, prima fermato e poi arrestato per omicidio stradale aggravato, il risultato positivo all'alcol test. Poi nel Savonese, durante un sorpasso sull'Aurelia, un'auto guidata da una neopatentata ha travolto uno scooter, morta una ragazza, gravissima la seconda. Sui social compare un video di uno dei passeggeri dell'auto che commenta ridendo, monta l'indignazione. Il giovane solo ore dopo si è scusato dicendo di essere stato sotto l'effetto dell'alcol. Infine in Versilia si è costituito il 27enne che guidava il SUV con targa svizzera con 2 amiche a bordo, che ha provocato un incidente a Marina di Pietrasanta, dove morto un 17enne in scooter. I 3 si sono poi dileguati a piedi. Dopo che il giovane si è costituito, ora sono indagate anche le 2 ragazze per omissione di soccorso. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
1: Sono state ritrovate e stanno bene Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da 2 settimane da una casa famiglia nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Forme, in provincia di Latina, che sarebbe vicino a quello della madre. È ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Vi sarebbero 3 fermi per sequestro di persona. Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte nel loro appartamento di Torino. Secondo i primi accertamenti si sarebbe trattato di omicidio suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazza e poi si sarebbe tolta la vita. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia 19enne. La ragazza è stata ricoverata in stato di shock. Tempo fa la donna si era separata dal marito e viveva sola con le 2 figlie. Calcio: contro l'Arabia Saudita la Spagna cala il poker 4-0 e primo gol di Yamal in un mondiale. Il Belgio non va invece oltre lo 0-0 contro l'Iran. Capo Verde ferma l'Uruguay 2-2 e continua a sognare 3-1 invece tra Egitto e Nuova Zelanda.
4: 4 anni fa in Qatar Lamine Yamal era ancora sui banchi di scuola. Oggi è uno dei protagonisti con la sua Spagna, che si sblocca dopo il deludente pareggio dell'esordio e lo fa con un poker. 4-0 ai danni dell'Arabia Saudita, con gol del fenomeno del Barcellona, il primo in un mondiale, doppietta di Oyarzabal e autogol di Altan Bakhti. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007. Ho sempre sognato di giocare in un mondiale e per di più segnare al mio debutto. È un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che ferma l'Uruguay 2-2 e si porta a 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude ancora invece è il Belgio, ieri in campo contro l'Iran con Lukaku e De Bruyne titolari. 0 gol e 1 punto a testa nel gruppo G, lo stesso di Egitto e Nuova Zelanda. I nordafricani, capitanati da Momo Salah, suo il secondo gol, superano 3-1 gli isolani e si portano in testa al girone con 4 punti. Stasera, contro l'Austria, si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina, dopo la tripletta al debutto. Più tardi, la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
1: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.

Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Amici, amici, benvenuti e bentrovati all'interno di questa nuova puntata di Wow Wow Wow Wow. Ah, ma non solo da solo, vero quest'oggi? Perché con me c'è anche la Fatina Camilla. Saluta, saluta i nostri amici, Fatina.
1: Ciao.
0: Oh, che bello. La nostra Fatina piccolina che è proprio qui che gironzola nel magico mondo. Come stai, Fatina? Tutto bene? Stai bene? Ma lo sai che quest'oggi, lo diciamo anche ai nostri amici che ci ascoltano da casa, in qualunque posto loro ovviamente siano, andremo con il nostro saggio alieno, che è sempre super spiritoso, andremo proprio ad ascoltarci.
1: Cose.
0: Eh sì, andremo a fare tante belle cose, ma andremo anche
1: belle
0: ad bellissime, divertenti, vero?
1: Sì.
0: Bellissime. Ma insieme anche poi al maestro, al musicista Martino Bopen, vero? Che salutiamo Martino, tra poco lo troveremo. Andremo ad ascoltarci una magica storia. Che bello! Però prima il nostro saggio alieno è qui che gironza, lo salutiamo. Saggio alieno, ci sei? Eccolo.
2: Ciao amici, ciao Fatina Camilla,
0: ciao saggio alieno, salutiamo saggio alieno che
1: ciao,
0: è simpaticissimo. Poi dobbiamo salutare anche l'orchestra delle cicale stonate e eh sì, e poi salutiamo anche il gufo jukebox. Senti come fa il gufo. Eccolo lì. Il saggio alieno però è bravissimo perché ci deve raccontare una bella filastrocca. Noi iniziamo sempre con una bella filastrocca che piace a tutti, ci fa sorridere, ci fa stare bene. Ti piacciono le filastrocche a te, Fatina Camilla? Allora se non tanto, allora sentiamo, però il saggio alieno sicuramente ne avrà una, vero saggio alieno?
2: Ma certo, ma come vale, le filastrocche piacciono a tutti, beh, più o meno. Sentite, ho proprio una bellissima filastrocca, eccola qui. Oh, si intitola Capelli bianchi di Gianni Rodari. Quanti capelli bianchi ha il vecchio muratore? Uno per ogni casa bagnata dal suo sudore. E il vecchio maestro quanti capelli ha bianchi? Uno per ogni scolaro cresciuto nei suoi banchi. Quanti capelli bianchi stanno in testa al nonnino? Uno per ogni fiaba che incanta il nipotino.
0: Ma grazie saggio alieno, ringraziamo il saggio alieno, perché poi lo ritroveremo, avremo anche un indovinello da scoprire insieme a lui, e poi avremo le magiche storie. Ma sai, come sempre noi iniziamo le nostre puntate di Wow Wow Wow in questo magico mondo, iniziamo con una canzone che piace a grandi e a piccini, ci fa ballare tutti insieme, e allora dai, ascoltiamola insieme. 15

0: È il momento, amici, dopo la bella canzone di apertura con la nostra Fatina Camilla che si diverte qua a giocare in questo magico mondo. Fatina, Fatina, dove sei? Vieni, vieni a salutare i nostri amici. Sta giocando anche con il nostro albero burlone che poi tra l'altro al termine andremo proprio a salutare perché ci racconta sempre una bella barzelletta in chiusura. Ma saggio alieno, ce l'hai l'indovinello? Perché i nostri bambini, i nostri amici a casa si divertono anche a indovinare, a cercare di capire le soluzioni. In tanti poi in passato ci hanno scritto rispondendo proprio mandandoci anche la soluzione. Perché ricordiamo che dovete prendere nota, scrivere, ecco, e poi scriverci a ciaociaomago@gmail.com, giusto saggio alieno?
1: Ma certo, giustissimo, giustissimo. Anche a me piace cercare di trovare le soluzioni e quando non ci riesco vado a sbirciare.
0: Ma dai saggio alieno, i nostri amici non possono sbirciare perché non sanno la soluzione, però preparatevi, prendete nota.
1: Esatto, prendete nota, l'indovinello è proprio questo: se la usi ha sei gambe, altrimenti ne ha quattro. Che cosa sarà?
0: Ah, è interessante. Fatina Camilla, tu hai capito la soluzione? Se la usi ha sei gambe, altrimenti ne ha quattro. La sai la soluzione?
2: No.
0: Non la sa, la Fatina Camilla non la sa. Allora, io ho preso nota. Se la usi ha sei gambe, altrimenti ne ha quattro. Ok, allora mandateci la soluzione a questo indovinello. Scriveteci a ciaociaomago@gmail.com. Mi raccomando. Beh, poi la nostra mail, mandateci anche i vostri disegni, i vostri saluti, da dove ci ascoltate, come ci ascoltate. Aspettiamo soprattutto anche i disegni, vero saggio alieno? Ci piacciono molto.
1: Oh, quelli ci piacciono tantissimo. Però mi raccomando, anche le soluzioni. Se la usi ha sei gambe, altrimenti ne ha quattro. Cosa sarà?
0: Non lo diciamo, non lo diciamo. Noi continuiamo con la bella musica e poi tra poco una magica storia insieme al musicista Martino Bopen.
3: Salut les enfants!

0: tous heureux et vive le cirque!
1: Oggi nella stanza delle storie e delle fiabe ritroviamo un'altra bella magica storia cantata insieme al nostro amico musicista Martino Bupen. E allora prepariamoci ad ascoltarla e a cantarla insieme, perché sono sicuro che la imparerete anche voi. Si intitola proprio ed è dedicata al fiore.

0: Cosa può fare di meglio un fiore se non sbocciare con amore? Non appena il sole fa segno che è pronto, il fiore può nascere anche in un giorno.
1: E non appena i suoi tanti raggi al punto giusto sono caldi, un fiore può aprire i petali raggianti, può aprirli all'intero mondo e alla natura che ha tutto intorno.

0: Sarà poi il sole, in accordo con la natura, che lo farà crescere prendendosene cura. Lo curerà con paterno amore, trattando quel fiore come un unico fiore.
1: Donando lo stesso intenso calore ai tanti, tantissimi colorati fiori che popolano e abbelliscono i prati là fuori.
0: Per loro è così. Dopo una notte, abbracciati a se stessi, al mattino possono distendere i loro petali.
1: Finalmente, piano piano, spalancarli al dolce caldo che inizia a propagarsi. Il sole sorgendo, quasi non volendo disturbare, coi suoi raggi il tutto inizia a illuminare.

0: le case, i muri, le montagne, il mare e le immense campagne, sino ad arrivare al fiorellino più innocente, anche il più piccolo, immerso nel verde.
1: Così, per tutto il giorno, il fiore, quando il sole ha raggiunto il suo pieno bagliore, se ne sta lì fermo, in contemplazione, seguendo solo nel cielo il cammino del sole.
0: E lo cerca, lo guarda, lo osserva, anche quando la sua luce è coperta, anche quando il cielo, invece di essere luminoso, appare grigio, spento, nuvoloso.
1: Forse il fiore immagina il sole in quel momento o sente comunque la sua presenza accanto. Per questo è bello, perché è contento e lo si vede per tutto il tempo della sua vita, verde e fiorita.

0: la contentezza che il fiore ha lo fa apparire bellissimo. E già, e così succede esattamente anche a noi. Se siamo felici, siamo belli come fiori. E la bellezza la possiamo mostrare fuori, donandola ad amici, parenti e genitori.
1: Ringraziando, apriamo le braccia al mattino e la sera, quando andiamo nel nostro lettino, abbracciamoci al nostro cuore, come fa ogni giorno il fiore.
0: Quando il sole va a coricarsi, il fiore coi suoi petali può abbracciarsi.
1: Per riflettere su ciò che è stato, sullo splendido giorno che è appena passato.

0: Amici, come sempre siamo giunti al termine anche di questa puntata. C'è un inizio, c'è una fine, e d'altronde il tempo vola, anche se qui nel magico mondo, no, quando ci si diverte va piano, è fatto così, il magico mondo è così. Bene, abbiamo avuto anche una magica storia insieme, una magica storia cantata insieme al maestro musicista Martino Vopen. Tra l'altro in questo periodo li stiamo portando in giro in spettacoli, in asili, scuole, biblioteche. È molto divertente perché le magiche storie si possono cantare e quindi si vive sulla propria pelle la magia di una storia, mixato il tutto anche con la magia che ogni tanto metto qui e là, e quindi è divertente. Le magiche storie cantate sono belle da vivere insieme, ecco. E come sempre però in chiusura io vado dal nostro Albero Burlone. Albero, ciao!
1: Ciao amici, ciao Marco, ma che belle le magiche storie, che puntata divertente anche in compagnia della Fatina Camilla.
0: Oh, hai visto, hai conosciuto anche tu la Fatina Camilla? Beh, ormai sì, la conosci, effettivamente gira qui nel magico mondo, si fa sentire, direi che si sente parecchio quando c'è, giustamente è piccolina, quindi non è come la Fatina Giulietta, la Fatina Giulietta è un po' più calma, ecco. Ma come sempre, Albero, noi andiamo ad ascoltarci una bella barzelletta, ce l'hai, giusto?
1: Oh, se ce l'ho! Ma certo che ce l'ho! Ne ho tante, amici! E tu hai la caramella, vero?
0: Ma certo, Albero, perché lui ci racconta le barzellette se gli do una caramella. Guarda, proprio una caramella al gusto zucchine. A lui piacciono le caramelle così salate. Tieni, Albero, ecco qua.
1: Ah, grazie! Che buona! Sentite! Pierino chiede alla maestra se può andare in bagno e la maestra gli dice di no. Alla fine della lezione la maestra dice a Pierino: Pierino, adesso puoi andare in bagno. No, signora maestra, non serve più. E come mai? Dice la maestra. Oh, perché ho aperto l'Atlante e l'ho fatta nell'oceano.
0: Ma no, che disastro! Ma era un libro, non era l'oceano. Vabbè, il nostro Albero Burlone, come sempre, in conclusione ci racconta le sue barzellette. Ecco, amici, tra l'altro, se anche voi conoscete delle filastrocche, delle barzellette, mandatecele, scriveteci a ciaociaomago@gmail.com, così le faremo imparare sia all'Albero Burlone che al saggio alieno. E vi ricordo anche di mandarci i vostri bellissimi disegni, oppure anche dove ci ascoltate i vostri saluti, li aspettiamo. ciaociaomago@gmail.com. Vi ricordiamo inoltre che in radio ci potete immaginare, ci ascoltate in famiglia, ecco, ma potete anche guardarci. Certo, potete scoprire le magiche puntate di Dal Cappello del Mago e le trovate sul mio canale YouTube Mago Alesgar, ma basta anche soltanto digitare Dal Cappello del Mago su Google o su qualsiasi motore di ricerca e troverete proprio le puntate, le magiche puntate con anche le magiche storie cantate, quello sì, quindi ci vedrete e potrete fare i gesti e disegnare queste storie insieme a noi. Tra l'altro vi ricordo che ogni giovedì sul mio canale YouTube Mago Alesgar trovate proprio delle nuove puntate, delle nuove avventure magiche, oltre a tutte le puntate che ormai da negli ultimi 2 anni abbiamo caricato, quindi ci sono tante avventure che potrete guardare anche con i vostri occhietti. Siamo giunti al termine, quindi un grande abbraccio a tutti voi, ci risentiamo sempre qui, stesso posto e stessa ora. Un grande abbraccio, ciao amici.

0: Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter. Una puntata a pieno ritmo ci travolgerà. Intanto cominciamo con un brano firmato dalla band coreana più amata e famosa del pianeta, i BTS, e la loro emozionante Swim. Una sorta di tuffo in acque profonde e sconosciute. Loro ci cantano che non servono grandi gesti, ma bisogna essere presenti, bisogna essere il salvagente per rimanere in tema dell'altra persona quando ci si ama, quando ci si vuole bene e anche quando la corrente si fa forte rischia di travolgerci e di trascinarci via. No, bisogna esserci, tenersi stretti. Ma noi andiamo a caccia di curiosità. Intanto è un singolo di punta che del 2026 che ha anticipato il loro sesto album in studio in lingua coreana intitolato Arirang, un progetto nato per celebrare le radici culturali della band. Poi dietro le quinte c'è un team di produttori e autori formidabili, quelli che hanno realizzato molti brani per loro, ma anche ad esempio Ryan Tedder degli One Republic, per creare questi brani cuciti addosso sulle caratteristiche della band. E poi qualcosa possiamo anche dire del testo, per chi ha voglia di ascoltarlo, di capirlo. Qui l'abbandonarsi ai sentimenti non è un concetto astratto, ma loro dicono I could spend a lifetime watching you swim. Cioè diventa il racconto di un amore che si fa a casa, cioè io voglio guardarti nuotare per tutta la vita, voglio dedicare tutto il tempo a quello e voglio perdermi in quelle acque profonde senza tirarmi indietro. Molto delicati, molto romantici, e loro poi hanno un bellissimo controllo vocale, i loro registri vocali sono sempre equilibrati, iniziano sussurrando, si muovono su linee intime ed eleganti, sempre un po' fra l'urban e il K-pop, ma poi è bello l'inciso solare ritmico che si apre. Cosa rimane da fare? Ma con questa band resta voglia davvero di tuffarsi subito nell'ascolto, ed è quello che adesso noi faremo. Swim dei BTS.

Eccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chat, per la seconda parte. Ci asciughiamo per benino dopo essere usciti da questa nuotata con i BTS, con la loro delicata swim, e siamo pronti per la regina indiscussa del pop mondiale, Jennifer Lopez, con la sua trascinante Save Me Tonight, realizzata in una collaborazione stellare, non si può dire diversamente, con il re della console David Guetta. Qui non si parla di fluttuare dolcemente nell'acqua, anzi qui si parla di aperta e travolgente energia, perché J-Lo che fa? Prende il classico dance pop elettronico del DJ francese e lo trasforma in una progressione di pura catarsi da dance floor, e anche fuori dal dance floor è musica che piace ascoltare, perché ci dà quel frizzo in più, insomma ci carica, ci dà tanta energia. Una curiosità divertente è che non l'ha messo in cantiere subito questo brano, non l'ha messa in repertorio subito, ha iniziato a testare la traccia prima facendola ascoltare in anteprima durante il World Prize Music Festival e durante anche le tappe del suo tour globale Up All Night Live. Save Me Tonight quindi è stato, come dire, rodato prima di essere rilasciato. Era sicura che sarebbe stato gradito e diciamo anche un pezzo di quelli che poi rimangono fra i suoi top della sua storia artistica. E d'altronde ha conquistato la posizione numero uno nella prestigiosa classifica Dance Radio di Billboard. Lei, che viene definita anche la diva del Bronx, ha descritto l'incisione di questo brano come una vera scarica di adrenalina pura. Il testo recita: "Don't look for a meaning, just follow the feeling", che è una sua filosofia che simboleggia perfettamente la capacità di brillare da decenni nell'Olimpo del pop mondiale, sopravvivendo alle mode e vincendo costantemente ogni sfida artistica. Poi lei ha una voce impressionante, una tecnica pazzesca, questi passaggi di regia che sono molto difficili e lei li fa magnificamente. Poi sfida questo beat martellante con grande grinta emotiva e noi ce l'ascoltiamo e ce la percepiamo tutta, e questo è anche un altro grande segreto del suo successo, questo riuscire a farsi capire e ad arrivare anche agli ascoltatori un po' di ogni età. Ecco, questo è anche un merito in particolare, e Jennifer Lopez anche in questo è molto brava. Che dire? Dopo la cura e l'abbraccio avvolgente delle onde dei BTS, ci prendiamo questa spinta decisiva per scendere in pista. Silvia Dini vi saluta, vi dà appuntamento a una nuova puntata di Musical Chatter, e ci salutiamo ascoltandoci insieme Jennifer Lopez con Save Me Tonight.

Era Musical Chat. Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: Ora musica, il nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente, agli artisti indipendenti. Prende il via una nuova settimana, anche questa settimana ricca di novità proiettate verso l'estate. Oggi poi ne ho una davvero particolare che ascolteremo tra poco. Prima però indietro nel tempo.
1: Ora musica story.
0: 1977.

Che meraviglia ospitare Amanda Lear con questo singolo che nel 77 aveva conquistato quello che allora chiamavamo Hit Parade. Che belli i tempi della Hit Parade, tempi che ritornano alla mente anche grazie al disco, al primo ascolto di oggi, la nostra novità, perché protagonisti sono i Beans. Ve li ricordate? Negli anni 70 con Come Pioveva conquistarono le Hit Parade della classifica italiana. Il singolo per l'estate 2026 che segna questo ritorno si intitola invece Samba Bahia.

0: Samba Bahia, il ritorno dei Beans qui a Ora Musica. Novità al primo ascolto di oggi.
1: Ora Musica, l'intervista.
0: A Ora Musica torna Francesca De Bonis in programmazione con Tutte a me, che è il suo nuovo singolo, oggi qui nel nostro spazio dedicato alle interviste. Ciao Francesca, ben ritrovata anzitutto.
2: Ciao carissimo, grazie.
0: Allora, Tutte a me, devo dire subito che mi piace molto l'inizio, subito, cioè quell'attacco che c'è di parlato prima della canzone che attira subito l'attenzione, viene fuori un po' di...
2: Sì.
0: Perché è insolito, ma soprattutto in genere quando si fanno questi inizi qua lo senti che sono studiati, no? Invece è venuto proprio spontaneo.
2: Sì, proprio spontaneo, proprio.
0: Allora,
2: perché ultimamente proprio Tutte a me.
0: Ti capita di tutto?
2: Sì, di tutto.
0: L'ultima che ti è capitata?
2: L'ultima che mi è capitata dei Casi Umani, che ho dovuto aiutare perché proprio non so com'è, ma sembra che ho la calamita per aiutare sempre il prossimo.
0: So che stai lavorando a un nuovo progetto discografico insieme anche a nomi importanti come Matt Becker, Sarah J. Morris, con la quale tra l'altro hai già collaborato tu, no?
2: Sì, tuttora ancora collaboriamo insieme, infatti il 4 luglio faremo un concerto a uno stadio in provincia di Brescia, adesso non ricordo con esattezza il paese.
0: Sei in giro quindi quest'estate?
2: Sì, in giro, sì, siamo in giro, sì.
0: 2025 è stato, a proposito di concerti, un anno ricco di eventi e anche di pubblicazioni, perché noi ad esempio qui a Ora Musica abbiamo avuto modo di trasmettere tanta tua musica. Mi viene in mente anche un bel omaggio che hai fatto a Ivan Graziani.
2: Sì, infatti quello è stato proprio un brano che ho a cuore, profondamente a cuore, perché Ivan Graziani lo adoro proprio come artista e il suo brano comunque mi ha ispirato molto. Sempre io sono amante dell'ironia, quindi quando si trattano di questi tipi di testi, insomma, anche
0: porte spalancate,
2: brani, esatto, eh. Sì.
0: Allora, sì. Tutte a me, abbiamo detto che anticipa un nuovo lavoro, concerti ci saranno, estate piena. Quando prevedi di far uscire questo nuovo progetto?
2: Vedrò di farlo uscire verso la ottobre-novembre, su per giù.
0: Bello quando puoi decidere senza pressioni.
2: Sì,
0: però,
2: sì, sì, anche perché
0: tu sei piuttosto libera, no? Perché sai, tanti artisti indipendenti, poi di fatto vai a vedere e tutti dipendiamo da qualcosa, no? Però tu dai l'impressione, esatto, di essere proprio libera.
2: No, libera non tanto, nel senso, se sono libera, ma nel senso che comunque faccio delle produzioni, quindi produco anche delle band, dei cantautori.
0: Sì, però decidi tu il tuo.
2: Sì, assolutamente sì, decido io, perché comunque deve essere una cosa che ti devi poi sentire, no? Non devi essere condizionato, la musica è libertà di espressione, quindi è deleterio a prescindere, uscire magari con un qualcosa che ti è stato detto, anche perché io non seguo regole, quindi seguo le mie.
0: È questo che è la cosa importante, esattamente. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Tutte a me, abbiamo sentito che c'è tanta carne sul fuoco, per rimanere aggiornati, Francesca De Bonis, ed escono i tuoi social.
2: Sì, allora, mi possono seguire su Instagram, sulla mia pagina ufficiale, anche quella di Milano Music Play, che è la mia etichetta discografica.
0: Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a te carissimo, un bacione a tutti.
3: Pronto? Non puoi capire che è successo.

Dopo aver raggiunto oltre 20 milioni di stream su Spotify, la giovane cantautrice partenopea Ste è uscita con questo singolo che si chiama Protagonista, singolo che rappresenta la sua estate ed è una canzone in effetti dal sapore molto fresco. Parliamo anche di Giorgio Bassi, che esce con l'etichetta San Luca Sound con questo nuovo singolo che si chiama Grande Primavera, singolo che si avvale anche della partecipazione preziosa di Ricky Portera.

primavera, grande primavera in questa canzone nuova che segna il ritorno di Giorgio Bassi. Grande primavera è anche il titolo del suo album e qui c'è la partecipazione, come dicevamo, di Ricky Portera. Shazza, il prossimo singolo che ascoltiamo è proprio il nuovo singolo di Shazza, cantautrice, polistrumentista, artista visiva, fa un sacco di cose. E questo è il nuovo singolo, Brucia Piano.

0: Caponetta. Questo è il singolo firmato Mavericks, brano dal sapore rock, qui a Ora Musica tra le nostre promozioni, oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Ci siamo, torniamo indietro negli anni, torniamo indietro di parecchi anni, ai tempi di Giuni Russo. Beh, Giuni Russo è famosa per tantissime canzoni legate all'estate, la prima che viene in mente è sicuramente Un'estate al mare, ma c'è anche Alghero.

Piero, Giuni Russo, salutiamo gli amici che ascoltano ora musica da Alghero e torniamo alle nostre promozioni con Ivan Campari in programmazione qui a Ora Musica con Mare, Mare, Mare.

Maurizio Pirovano è tornato con un nuovo album che si chiama Fiori dal deserto e questo singolo Commedia americana che troviamo nelle varie classifiche di gradimento radiofonico, visto che è molto trasmessa dalle radio. Bentornato Maurizio Pirovano.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: direttamente dalla Laura Enterprise Corporation Studios, Music Fantasy.
1: Radio Rete Z al mixer.
0: Per molti e non per tutti.
1: Giro i dischi
0: di Michael Flower.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Siamo giunti al termine. Da Walter Pilardi
2: e da Michael Flower, che ha messo i dischi per noi, un risentirci alla prossima.
0: Ora Musica, il network della musica indipendente. Good enough.

che meraviglia, l'angolo dei ricordi di Ora Musica che ci fa viaggiare nel tempo, oggi con un super lentone. Sì, vi ricordate quando in discoteca c'era l'angolo dei lenti? Mi rivolgo a quelli sugli Anta, perché i 2000 molto probabilmente non si ricordano. Al Stewart, Time Passages.

Stewart con questa super ballata che si chiama Time Past Jazz, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Ogni giorno a quest'ora si torna indietro nel tempo e si riascolta un super classico.

Dopo gli incredibili successi dei primi due singoli, Rolling Cars e On Terror Tonight, tornano i The Flow con questo nuovo capitolo della loro storia musicale, Feeling Good, brano che vuole essere una dichiarazione di intenti, un messaggio di positività e di consapevolezza che si traduce in musica, bella musica bisogna dire, sonorità Motown, c'è un po' di blues, R&B, insomma un brano dal sapore internazionale, quello dei The Flow. Ora musica, cambiamo genere, Tati S.

0: Tatiana Silvestri in arte Tati S, 26enne, che arriva dalla provincia di Roma e che ha già avuto diverse esperienze anche all'estero. Questo è il suo nuovo singolo per l'estate, L'incontro. Ad alta rotazione, Jadì.
1: Nel mio sogno

0: credere.
1: La canzone di Jadì, Non ti sposo più, oggi chiude il nostro spazio Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che torna naturalmente domani sempre alla stessa ora con altre novità. Se vogliamo trovarci, vi segnalo il mio profilo Instagram, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. Grazie per l'ascolto, ci ritroviamo domani.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: tra Stati Uniti e Iran colloqui costruttivi, dicono le parti dopo il primo round negoziale in Svizzera, pur con l'incombere di nuovi moniti di Trump. Meloni non replica alle rinnovate accuse del tycoon, che ora annuncia anche le dimissioni del britannico Starmer. Il ritrovamento delle due sorelline in provincia di Latina fermati, la madre, il suo compagno e il nonno. Calcio e il giorno delle elezioni federali, corsa a due tra Malagò e Abete.
0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Nicola Compagnone e per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Concluso il primo giorno di colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, proseguono i confronti tecnici tra delegazioni. Clima costruttivo, dicono i mediatori, e le parti sembrano confermare, ma le nuove minacce di Trump hanno rischiato di far saltare tutto fino alla fine.
2: Giù le mani da Hormuz, lo prenderemo noi, vi distruggeremo, così Trump, proprio mentre a Lucerna ieri i negoziatori di Pakistan e Qatar stavano mettendo intorno ad un tavolo la delegazione americana guidata da Vance e quella iraniana guidata da Ghalibaf. Già in bilico per la situazione in Libano, i negoziati hanno rischiato di saltare ancora una volta. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è poi comunque concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziato. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori. Creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varata anche una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari israeliane. In Svizzera sono rimaste le delegazioni tecniche per proseguire le trattative. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi su X parla di progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. L'Iran, secondo Araghchi, avrebbe inoltre ottenuto un primo allentamento alle restrizioni sulle esportazioni di prodotti petrolchimici, lo sblocco di una parte dei beni iraniani congelati e impegni per un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Per Giornale Radio, Laura Supino.
1: Ieri Trump è tornato ad attaccare anche Roma e gli altri paesi della NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per la loro protezione, l'Italia e la sua premier hanno deciso di non prendere parte alle azioni contro l'Iran, ha detto al TGcom. Non sono solo deluso dall'Italia, ma anche da tutti i leader della NATO. Valuterò se ritirarmi dall'alleanza. E Meloni, come preannunciato dopo la sua seconda risposta agli attacchi di Trump, ha evitato ieri di replicare, preferendo trascorrere la giornata al raduno degli Alpini a Gemona del Friuli. I due saranno comunque di nuovo sullo stesso tavolo il 7 luglio per il vertice della NATO di Ankara. Mercoledì la premier sarà invece prima a Berlino per il formato E5 sull'Ucraina, poi in Francia per il vertice tra i governi di Roma e Parigi. E tra i tanti destinatari degli ultimi strali di Trump è il premier britannico Starmer, di cui ne prospetta le dimissioni dopo la sua presa di distanza sulla guerra in Iran. Ha fallito su immigrazione ed energia, scrive sui social il presidente americano, ma a scommettere sulle imminenti dimissioni è oggi anche la stampa britannica. Tra malumori nel partito laburista e il risultato negativo delle ultime amministrative, il passo aprirebbe la strada per la successione all'astro nascente Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Ora in Italia, dopo il ritrovamento di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano, i carabinieri hanno fermato per sequestro di persona la madre, il suo compagno e il nonno. Le ragazze erano state trovate ieri sera nella casa dello zio materno a Formia, in provincia di Latina. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, riferiscono fonti a lui vicine. L'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, cambia guida a partire dal prossimo 8 luglio. L'attuale presidente Federica Brancaccio passerà il testimone ad Antonio Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, designato all'unanimità dal Consiglio Generale. Nicola Compagnone lo ha intervistato tracciando la rotta per il futuro dell'associazione.
3: Usciremo da una buona fase di sviluppo del settore e entreremo in una che dovremo capire quali sono gli assi di sviluppo. Ci sono piano casa, la tutela del territorio, chiaramente ci sono grandi temi che dovremo affrontare e ci metteremo come sempre il massimo dell'impegno.
4: Un'ultima domanda più a sfondo politico, sta per finire, insomma manca un anno alla fine di questo esecutivo, ci sarà qualche cosa in programma anche tra di voi, tavoli tecnici, oppure si aspetta ormai il prossimo governo?
3: Ma no, noi abbiamo tante cose ancora da definire. Abbiamo ancora il decreto legge aiuti, 2 miliardi che dobbiamo incassare, abbiamo il PNRR che dobbiamo finire, noi dobbiamo ancora lavorare, lavoriamo naturalmente in sinergia col governo, lavoreremo in sinergia con il prossimo governo, noi dobbiamo costruire il paese, quindi dobbiamo poter dialogare con chi ci governa e spero che naturalmente chi ci governa sia sempre molto attento al paese e alle sue infrastrutture.
1: Al via stamani gli orari dell'esame di maturità per gli oltre 500.000 di studenti coinvolti. Il colloquio può incidere fino a 20 punti e ha una durata indicativa tra i 40 e i 60 minuti. In ogni scuola se ne potranno tenere al massimo 5 al giorno. Verranno accertate in particolare le capacità di analisi multidisciplinare nell'ambito delle 4 materie indicate del Ministero per ogni indirizzo. Il ministro Valditara ha inoltre deliberato la bocciatura per gli studenti che facessero scena muta, scelta adottata l'anno scorso come gesto dimostrativo di protesta contro i meccanismi di valutazione da alcuni alunni certi del resto della propria promozione per i crediti maturati prima dell'esame. A Roma si vota il prossimo presidente della FIGC, erede di Gabriele Gravina. La corsa è a 2 tra Giovanni Malagò, ex numero 1 del CONI, e Giancarlo Abete, già alla guida della Federcalcio per 7 anni, dalle 11 l'inizio dei lavori.
5: Il giorno è arrivato, mentre altre federazioni sono impegnate a supportare le loro nazionali al mondiale, che per noi è diventato chimera, in uno dei più suggestivi hotel della capitale si elegge il nuovo presidente della Federcalcio italiana, dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, scontato epilogo 2 giorni dopo il flop in terra bosniaca. Due i candidati in lizza, Giovanni Malagò, 67 anni, e Giancarlo Abete, 76 primavere, attuale presidente della Lega Dilettanti. Ma il grande favorito per la vittoria finale è l'ex presidente del CONI e numero uno della Fondazione Milano Cortina. Intanto è eleggibile dopo il parere favorevole dell'ANAC, l'autorità anticorruzione, parere richiesto dal ministro dello Sport Abodi. E negli ultimi 2 mesi Malagò sembra essere riuscito nell'intento di mettere d'accordo intorno al suo nome la maggioranza delle componenti. Abete dice di credere nella sorpresa finale, ma sembrano dichiarazioni di facciata. Si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. Vince chi ottiene la metà più uno dei voti validi dei presenti in assemblea. Malagò dovrebbe così prevalere già al primo scrutinio. Inizio dei lavori alle 11. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
1: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Music Fantasy. Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
7: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
8: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
9: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
10: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
6: Music Fantasy.
10: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
11: con i migliori DJ del sistema planetario che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
10: Walter Filardi,
11: Albi S,
9: Matteo Rossi di
6: House Music,
10: Michael Flower.
8: Vi aspetto. Ciao.
10: Vi aspetto.
9: Vi aspetto.
7: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
11: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
6: Music Fantasy.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio, geht ins Ohr, bleibt im Kopf.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Va to 5.
1: Non sarà certamente il caldo a fermarci. Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Anzi, continuano le Summer Edition. Si avvicina il 25 luglio il nostro appuntamento ad Isola dell'Iri. Quindi salutiamo Antonio Gentile, che da sempre cura la manifestazione di Miss Sotto le Stelle, arrivata alla 14ª edizione, grande mago degli eventi live, noi missaroli, no? Come a volte vado a definire me stesso e coloro che si occupano di Miss, ma in senso non sminuente, perché comunque insomma abbiamo questa situazione di partenza delle belle le ragazze che poi magari se hanno qualità insistono e si impegnano, arrivano anche a grossi traguardi d'alta moda, come spesso ci è capitato di assistere con nostra grande soddisfazione. Però attenzione, perché abbiamo anche gli stilisti, perché non solo

programmazione articolata, ci saranno appuntamenti canori, grandi ospiti in giuria e non, esibizioni sul palco, quindi da non mancare. Isola del Liri il 25 luglio, lo faccio per ricordarvi di questo appuntamento, ma anche per ricordarlo a me stesso, dal momento che sono chiamato sul palco dal grande Antonio Gentile alla conduzione. Non sarò da solo, ci sarà con me Barbie De Lauretis, tantissime bellissime ragazze protagoniste in passerella, dalla redazione arriveranno a darci manforte, insomma appuntamento per incontrarci finalmente anche live, perché tutto sommato parliamo di località al centro dell'Italia, quindi raggiungibile da ogni parte. Dobbiamo però ascoltare le 8 tracce della sintesi della nostra graduatoria a 25 posti, perché questa comunque è la 2-5, non si ferma appunto con il caldo, non si ferma d'estate, anzi

si evita, e naturalmente non soltanto a chiacchiere, non soltanto a parole, nemmeno soltanto in composizione musicale. Grazie vita ed espressione di vita, una manifestazione che lui stesso sta per organizzare, già si è messa in moto la macchina. Noi veramente diamo un'anticipazione, uno spoiler, non sappiamo nemmeno se si potrebbe, perché tra qualche giorno partirà proprio la comunicazione ufficiale di tutto. Comunque sabato 21 ottobre tutti quanti, no, sabato il 24 ottobre, attenzione, sabato 24 tutti quanti ad Asti, perché ci sarà questa manifestazione che è molto importante. Canta con Finab, e lui che ne sarà il direttore artistico, quindi un artista che pensa anche agli altri, proprio per essere in tema con Grazie Vita. Non bisogna mai stare fermi.

Ore, che è una delle più luminose antenne collegate con noi. Stiamo parlando di Super Mimmo, Mimmo Guerriero, davvero un guerriero della comunicazione, lo ringraziamo, una super punta di diamante a fare gruppo con noi, davvero.

tutta l'aria condizionata che volete, però il cervello avverte la temperatura elevata, anche perché arriva un pezzo dall'alta concentrazione super ad

attenzione, principe degli eventi e di tutto quanto il sociale positivo. Senza di lui non saremmo riusciti ad arrivare ad Ada Reina, lui che ce l'ha suggerita e segnalata, soprattutto perché era in fibrillazione per l'uscita di questa mefistofelico. Principe Vittorio Adelphi, che è atteso come presidente onorario di Venere d'Europa, quindi in giuria di Isola dei Liri nella finale interregionale, soprattutto finale Lazio, in Mistelle sotto la cascata. Comunque eccola qui la numero 3, ci lasciamo in compagnia di questi suoni, dandoci appuntamento alla prossima situazione da

0: sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con e Jafar Tatikon, DJ.

abbia quello maxi formato, perché altrimenti non ci scrivi col pennarello punta larga a scalpello magari, che poi tra l'altro hai controllato i livelli, che equivale un po', già che siamo ormai con l'estate addosso, in qualche maniera si sente la temperatura pure. Beh, insomma, equivale, diciamolo pure, al chiuso acqua, luce, gas, roba del genere, chiuso nel senso che se non paghi le bollette ti chiudono loro, però insomma si sa che è buona norma, quando è che si parte per le vacanze, dare una stretta a tutti i rubinetti in questione. A proposito di tutto, invece noi abbiamo le ruote larghe sulla console mobile e andiamo anche sulla sabbia asciutta tranquillamente, senza fermarci, e procedendo all'ombra del circolone, che poi si chiama ombrellone, insomma volevo ripetere ombra, ombrellone, ma non ci sono riuscito, continuiamo le nostre trasmissioni. Quindi quando tutti, oh, ma quando avete la pausa estiva, quando è che vi fermate, noi ininterrottamente, come succede ogni anno,

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Stai ascoltando?
1: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
2: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
0: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Non fare niente di stupido.
0: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
2: Scordatelo, ho chiuso.
3: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
2: Io sono solo un accordatore.
0: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

0: Sono le 17.
1: Dalla redazione di 7va a Roma.
2: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
3: Un'invasione di campo? Non poteva che accadere nello studio verde di Sporting Go. Si sa, noi della redazione fucsia di 7va.fm siamo un po' invadenti. Invero, mentre i giornalisti sportivi e gli opinionisti fanno solo finta di essere in pausa perché continuano febbrilmente a seguire tutti gli eventi agonistici per preparare nuove fiammanti puntate, ci siamo noi ad entrare dalla panchina. Avremo una puntata però a più pronunciato carattere musicale. Occhio, o meglio, orecchio ai testi, sono tutti a tema sport. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Da una Raffaella ad un Raffaello, così è soprannominato il centrocampista Roberto Baggio. Gioco elegante, fluido, vincente. Il vicecampione del mondo è stato eletto nel 1999 dal World Soccer il miglior calciatore italiano del XXI secolo ed è pallone d'oro nel 1993. 205 gol segnati, due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e il Divin Codino.
4: Più di 20 anni non

raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

0: popolare in Italia, anzi amatissimo e famoso nel mondo. Baggio è testimoniale in varie campagne pubblicitarie in cui si ricrea quel disgraziatissimo rigore dei mondiali 94. Protagonista ed ispiratore di fumetti, opere teatrali, il nostro vanto calcistico è stato omaggiato anche nel celeberrimo cartoon Holly e Benji.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria.

0: uno dei più grandi piloti del suo tempo. Nessuno correva come lui sul bagnato. Ayrton Senna, bello, generoso, icona della Formula 1. Record di pole position dal 1989 al 2006. 6 vittorie sulla pista di Monte Carlo e 41 gran premi vinti. La curva del tamburello di Imola gli fu fatale.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota. Corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi. Per sponsorizzare in realtà che cosa? E come uomo io ci ho messo degli anni a capire che la colpa era anche mia, a capire.

quanto ho vinto, ho capito che la gente amava me. Potevo fare

0: della Sound Edition di Sportingo. Sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A prestissimo, sempre qui sulla vostra radio preferita, in collegamento con la redazione di seteva.fm.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Dalla redazione di 7va a Roma,
3: ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo di questo match di Sporting Go. Ovviamente però Chico Catenacci, Simona Sorbara, Fabrizio Gerolla, Fabio Cantelmo e Leo Menegazzi torneranno in campo prestissimo. Oggi proseguiamo con musica sportiva. 1990, l'Italia canta, l'Italia ci crede, ma otteniamo solo il terzo posto nella classifica dei mondiali. L'Italia crede in lui, Salvatore Schillaci. Solo 8 anni prima faceva volare il Messina dalla Serie C alla B. Pallone d'oro Adidas, scarpa d'oro Adidas come miglior capocannoniere.

che Antonello Venditti sia un grande amante del calcio e della magica Roma. Lo sappiamo tutti. L'inno scritto per la squadra è nel 1999 un omaggio in note all'allenatore Zeman, di cui ne apprezza lealtà, integrità e grinta.

ricca del mondo negli Stati Uniti d'America. Ma davvero? Davvero? Si giocò dal 17 giugno al 17 luglio del 1994 e fu vinta dal Brasile dopo aver sconfitto l'Italia in finale ai rigori per 3-2. E tutto il mondo si chiedeva: ma davvero il calcio negli Stati Uniti? Non il rugby? Non il football? Il calcio? Se lo chiedevano anche Elio e le storie tese.

0: termina qui questa edizione di Sporting Go Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore, per 7va.fm, Alte Radio, Raffaella Bucci.
1: From 7va.fm/Alte Radio.

è la nostra anziana signora, che però ha sempre più fascino indiscutibilmente, una cosa nemmeno poi tanto rara per le donne in generale, però per la radio

che però ha corso le distanze dalla posizione 25 New Entry di 7 giorni fa, conquista già la posizione 19, brano destinato ad andare molto molto in alto nella nostra graduatoria. Next Generation continua con la posizione numero 16.

con Brenda James al numero 7 ci lasciamo in apertura di Zona Poker in compagnia di Anita Walker e questa sua incredibile Volume Nights, dandoci appuntamento a 23 ore e 30 circa per un altro aggiornamento con la nostra Next

0: Arte Radio. Uncle Day.
1: From 78 FM LT Radio. Uncle Day.
2: From 7 Bar. FM barra diagonal Arte Radio. Albo Day.
3: From 7 Bar FM Alte Radio, All Go Day.
4: From 7 Bar.fm barra Alte Radio, All Go Day.
5: From 7 Bar.fm Nauti Radio, All Go Day.
6: From 7ba.fm / Alte Radio, All Go Day. From 7ba.fm / Alte Radio.
7: E questo l'orario solito in cui la vostra radio del cuore collega tutto quanto il suo in con la redazione di 7va.fm. Le Alte Radio trasmettono Algo Day, trasmissione che

0: di coloro che la seguono e sono sempre più numerosi. Tra l'altro abbiamo il bollettino di A4F, qualcosa che stiamo imparando a conoscere grado per grado, ma senza troppi fronzoli e troppe introduzioni. Parliamo di musica e poi soprattutto l'ascolteremo anche un personaggio per cui ci ha fatto da gancio Super Antonio Petrino, che salutiamo senz'altro. C'è Magali, ci sei Magali? Ciao.
1: Sì, ciao a tutti gli ascoltatori di Sette Vam, ciao a tutta la redazione, io sono Magali e sono davvero felice di essere qui con voi, grazie dell'invito Chico.
0: Grazie a te Magali, con l'accento sulla I, perché è una sì, che c'ha l'accento ma che lo mette un po' dove le pare, perché sulla J non ci andrebbe, quindi
1: infatti
0: è qui che valida la nostra azione multimediale, no? Perché se facessimo solo radio ci sarebbe il problema, invece noi poi dopo abbiamo anche le riviste e potete imparare a leggere, imparare come che si scrive correttamente magari con l'accento insolito sulla I lunga, vabbè. Che poi tra l'altro è un vezzeggiativo inventato da te, che ti chiami Margherita, giusto per dirlo,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Vabbè, io ti voglio già bene di riflesso perché la mia mamma si chiamava così, però togliamo i romanticismi. Una storia bellissima che ti ha portato alla composizione, non so di quanto si possa parlare, quanto approfondire nei particolari, perché a volte si dice l'artista per creare deve avere un attimino questo malessere, questa sofferenza, questa quasi solitudine per essere concentrato.
1: Sì, infatti Delivery nasce in un momento davvero particolare. Ho avuto molto tempo per stare con me stessa. Non so se questo è un bene o un male, ovviamente. E praticamente è nata questa canzone perché in seguito ad un infortunio sono stata costretta sulla sedia a rotelle, non potevo camminare, quindi mi sono addentrata nel social, perché non potendo avere vita sociale ho iniziato comunque a fare conoscenze, comunque era quello il mio metodo comunque di comunicazione. Mi sono accorta che è anche brutto dirlo, oggi come oggi non esiste più la conoscenza solita e tradizionale tipo in cinema, in teatro, per strada, ma comunque le conoscenze, che siano in amicizia oppure che possano sfociare in qualcosa di più, avvengono tramite social. E quindi Delivery per me, giustamente come dice anche la parola, è come una consegna a domicilio, dove ognuno di noi, non so, inizia a seguire magari la ragazza di turno, il ragazzo di turno, insomma, è tutto molto così virtuale. E quindi è nata Delivery, che poi anche mi sono ispirata anche molto a Gianna Nannini, perché quando si inizia magari così a chattare c'è uno scambio di foto e magari si fanno i complimenti, sei bellissimo, bellissima, e quindi mi sono un po' addentrata sulla canzone Sei bellissimo, cioè sei bello, bello impossibile, diciamo, di Gianna Nannini, insomma. Questo è Delivery.
0: Eh beh, una volta c'era il tragitto casa chiesa, che ne so, sì. Adesso invece c'è Instagram, Facebook, roba del genere, no? Vabbè, è questo il mondo che cambia. Del resto, scagli la prima pietra chi non ha avuto una storia nata squisitamente in maniera virtuale. Però poi dopo c'è tutta un'antologia anche di umorismo, no? Su quello che può succedere, perché le apparenze poi magari possono anche essere disattese, perché se uno spende un po' di tempo tra filtri e perizie varie.
1: Infatti vedevo delle cose su TikTok dove magari si era dato il primo appuntamento e magari dice: ma io non ti avevo conosciuto così, cioè praticamente sei completamente diversa. E quindi lui prende, mette in moto e se ne va, perché comunque alla fine è rimasto così deluso. Infatti
0: comunque attenzione al testo, ma è molto curata la confezione, gli arrangiamenti, tutto quanto, di cui magari parleremo dopo. Adesso ascoltiamo appunto Magali con questa sua Delivery.

Di Magalì, vi ricordo che ce l'abbiamo in telefonica, non vediamo l'ora di ospitarla proprio tridimensionalmente qua in studio, però l'importante, però l'importante è

0: me.
1: Quindi, vabbè, abbiamo già spiegato prima il testo, l'abbiamo annunciato, in effetti ci sono queste citazioni bello impossibile verso la Nannini, quindi molto particolare, curato in ogni dettaglio, però sei stata anche aiutata negli arrangiamenti, giusto?
2: Sì, sì, sono stata aiutata da un mio caro amico musicista. Quando gli ho presentato il progetto, ovviamente io ero impossibilitata nel raggiungerlo, però facendo un po' l'equilibrista ho raggiunto Flavio Loponte, questo mio amico che ha una mansarda adattata e arrangiata a me in studio di registrazione, che mi ha curato gli arrangiamenti. Insieme abbiamo creato, insomma, questa canzone.
1: E beh, una tana magica che ha partorito questo pezzo particolare, però dalla regia mi dicono che abbiamo un altro pezzo da ascoltare, noi l'abbiamo già un attimino assaggiato, anche questo è molto particolare, molta attenzione per il testo, e questo qui si intitola invece Lascia stare, no? Dove c'è questo prendere armi e bagagli, baracche e burattini, così come si dice quando è che finisce una storia, no? C'è questa cosa particolare perché è quasi inusitato, no? Inaspettato, non concepito, perché prima c'è se l'amore scocca veramente è qualcosa di assoluto, di insostituibile, di irrinunciabile, e poi le cose cambiano.
2: È vero, e poi bisogna fare i conti con la realtà e dire vabbè, lascia stare, è stato bello finché è durato, amen, arrivederci e magari ci vediamo in una prossima vita. Un po'...
1: Sono incoerenze, delusioni che davvero mal si concepiscono, no? Io dico che le cose dovrebbero durare, cioè l'amore è per sempre, poi veniamo sempre smentiti perché magari uno, esatto, approfondendo prende anche lui la decisione, però diciamo la prende sempre quella persona un po' più incoerente, un po' più con la testa pazza, secondo me, che non ha abbastanza carattere, però vabbè, ce ne sono i soggetti di questo genere. E allora cosa vuoi dirci? Questo pezzo invece come è nato? È nato su una autobiografia, su un'esperienza autobiografica?
2: Sì, è nato su un'esperienza mia, dove comunque c'è stata una chiusura di una relazione, però io sono sempre per il positivo, nel senso che ogni fine secondo me ci riserva un inizio, quindi è anche una canzone di rinascita, perché per me bisogna sempre ricostruirsi, quindi come dicevi tu, se i rapporti ormai oggi come oggi sono così molto superficiali, alla fine se non stai bene in una situazione è inutile, insomma, prolungarsi, quindi amichevolmente ognuno prende le proprie strade, e poi magari domani ci possiamo riservare qualcosa di migliore.
1: Si dice vai.
2: È una canzone di rinascita, ricostruirsi sempre, ovviamente pensare sempre che ci sia dietro l'angolo qualcosa di bello, senza battersi, senza comunque, perché queste cose possono essere anche, diciamo così, traumatiche.
1: Si dice finché c'è vita c'è speranza, bravo, si chiude bravo, una porta, si apre un portone, tutte queste cose che ci aiutano molto nei momenti di difficoltà. Io aggiungo che la vita va vissuta e a volte non siamo stanchi di vivere, ringraziando Dio finché ce la dà, perché siamo spinti soprattutto da un'energia che è la curiosità. Certe volte, no, siamo sorpresi a pensare adesso voglio vedere proprio come va a finire. Certo che
2: sì, sì.
1: Non siamo nemmeno eterni, quindi abbiamo anche un tempo in cui consumare le mosse giuste. Però noi adesso sentiamo questo pezzo, interessantissimo anche questo, quindi eccola qui Magali con

0: stare, non pensare alle cose che mi hai detto. Lascia stare, senza me tu sarai più contento.
1: Beh, gustosa anche questa Lascia Stare. Abbiamo realizzato una bellissima doppietta con due bei pezzi firmati ambedue da Magalì, che abbiamo il piacere di avere in tele.

0: perché vogliamo sapere tutto di te. L'ultima domanda, perché abbiamo fatto tardi, perché sei una che grazie a Dio è di buona compagnia e parla parecchio. La domanda con il live: hai avuto esperienze, come le vivi, il palco, sì, che ti dice?
1: Sì, io ho avuto esperienza comunque con i live, ho fatto molte serate di piazza, ho fatto anche Miss Italia in Basilicata, la cantante, ho fatto la cantante del tour in Basilicata. I live per me sono sempre emozionanti, e ovviamente ho sempre c'è sempre quel timore di sbagliare, di fare gaffa, però è l'adrenalina che poi alla fine ti porta ad amare quello che è la musica, e comunque l'approccio anche con gli altri, perché comunque ti trovi a cantare di fronte a un pubblico a cui puoi piacere oppure no, però comunque già il fatto di creare una connessione di emotività e quant'altro ti fa sentire viva.
0: E beh, il senso del live, tra l'altro abbiamo citato la Basilicata, terra che è quella delle mie origini, quindi fai centro nel mio cuoricino, perché appunto Magali è lucana più precisamente di dove?

DTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli: terremoto, Downing Street, Keir Starmer si dimette da premier e leader di partito. Nel discorso di commiato si commuove. Stati Uniti, Iran, bene il primo round di colloqui in Svizzera. Vance, torneranno gli ispettori della IEA. Il grande sollievo per le sorelle ritrovate a Formia, la svolta con la videochiamata della madre. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, eletto con quasi il 70% dei voti.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Alessandro Cisilin, Laura Supino, per lo sport Gerardo De Vivo. Gran Bretagna, sorge la stella di Andy Burnham sulla facciata numero 10 di Downing Street. L'ex sindaco di Manchester si è candidato e viene dato come favorito per succedere a Keir Starmer, che stamane, in un atteso e sofferto discorso, ha annunciato nella conferenza stampa le sue dimissioni. Sentiamo com'è andata.
3: Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni. Ne accetto la risposta. Così il premier laburista britannico Keir Starmer, nel punto stampa dinanzi al numero 10 di Downing Street, annuncia le dimissioni a soli 2 anni dal suo ingresso, che aveva segnato uno storico cambio della guardia dopo 14 anni di dominio conservatore. 6 anni fa ho preso in mano un partito che molti definivano finito. Abbiamo ricostruito la fiducia, rivendica. I malumori tra i laburisti si erano aggravati con la recente sconfitta alle amministrative, seguita una catena di dimissioni anche tra i ministri. Il premier ha rivendicato peraltro risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Di ben altro avviso Trump, che dopo averne più volte deplorato il mancato appoggio nella guerra in Iran, già prima dell'annuncio ne aveva anticipato le dimissioni, decretandone il fallimento su immigrazione ed energia. Ben diverso il saluto di Ursula von der Leyen. Grazie a te la sicurezza europea e ucraina è più forte, scrive. Il favorito per la successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Felice di tornare a quella roccia di mia moglie e ai figli, che sono il mio più grande orgoglio, conclude Starmer. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
2: I negoziati Stati Uniti, Iran e Svizzera, J.D. Vance ha definito molto positiva la giornata di colloqui, parlando di progressi importanti, annunciando che le discussioni tecniche proseguiranno. Il vicepresidente statunitense ha confermato che Teheran ha accettato il ritorno degli ispettori a IEA, definendo la decisione una pietra miliare verso la chiusura del programma nucleare militare iraniano. I primi contatti operativi potrebbero avvenire già oggi, ha detto Vance, che ha poi spiegato che Washington vuole raggiungere un meccanismo stabile per mantenere aperto lo stretto di Hormuz, già oggi operativo. Lo stesso approccio, ha aggiunto, dovrebbe aiutare a contenere le tensioni come quelle tra Israele ed Hezbollah. Riguardo al Libano, Vance ha affermato che Israele non ha obiettivi territoriali nel sud del paese, ma agisce per i timori legati ad Hezbollah. L'obiettivo, ha concluso, è garantire insieme integrità territoriale libanese e sicurezza israeliana. Trasferite in una nuova casa famiglia protetta nel circondario di Cassino, le due sorelle di 12 e 16 anni, ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella, Alfedena, in provincia dell'Aquila. Decisiva una videochiamata della madre, ha spiegato il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo. In carcere il nonno, la madre e il compagno di quest'ultima per sequestro di persona, ma le indagini sono tutt'altro che concluse.
4: Fermati all'alba dopo essere stati ascoltati per tutta la notte, Marco D'Acunto, il nonno di Sara e Alicia, Valentina D'Acunto, madre delle due ragazzine, e il compagno di quest'ultima, Vincenzo Esposito. Per loro l'accusa è di sequestro di persona aggravato in concorso. L'anziana parente che li ospitava nella sua abitazione di Formia è indagata a piede libero. Non sapevo nulla di tutta questa vicenda, le ho ospitate e basta, ha raccontato ai microfoni Rai. Stefano Di Giacinto, padre delle ragazze, avvisato del ritrovamento, è corso in caserma per abbracciarle, ma la forte emozione gli ha causato un piccolo malore, il ricovero in ospedale. Le ragazze, 12 e 16 anni, erano scomparse 2 settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, nell'Aquilano, cui erano state assegnate per la difficile situazione familiare. Una recente sentenza aveva confermato la sola responsabilità genitoriale del padre, elemento che aveva acceso i sospetti sulla cerchia familiare della madre. Le indagini proseguono per ricostruire tutta la dinamica della vicenda e per appurare se vi siano altre persone coinvolte. Sara e Alicia sono in buona salute e sono state intanto assegnate ad un'altra casa famiglia. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Penisola ancora nella morsa dell'anticiclone africano Cerberus, che sta portando temperature record con valori che, rotti da violenti temporali locali, perdureranno per i prossimi 8-10 giorni sotto la lente di ingrandimento, la pianura padana e le zone interne del centro della Sardegna, dove le anomalie termiche toccano anche i 10 gradi centigradi oltre le medie stagionali. 12 città oggi con il bollino rosso. Si è spento all'età di 100 anni Alan Greenspan, l'ex presidente della Federal Reserve. La notizia, diffusa dalla stessa Fed, che ha guidato per 18 anni in un'era di crescita e prosperità da cui gli Stati Uniti si sono drammaticamente e bruscamente svegliati con la crisi del 2008. Il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò. Nell'assemblea riunita a Roma, l'ex numero uno del CONI è stato eletto nuovo presidente della Federcalcio con il 68,58% dei voti contro il 27,17% dell'altro candidato, Giancarlo Abete. Malagò succede a Gravina, dimissionario dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali. Sentiamo la proclamazione e le prime parole del neopresidente.
0: Proclamo eletto il presidente federale Giovanni Malagò.
5: È veramente molto profondo, molto emozionante proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
2: Nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO, a un controllo in occasione dei campionati tedeschi di marcia, sospeso in via cautelare. Sono innocente, non ho preso alcuna sostanza vietata, ma non ho intenzione di difendermi, non ce la faccio più, dice Schwarzer, squalificato in carriera 2 volte per doping. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, arma con i già farsati con DJ

del caffè, invece no, abbiamo una new entry di zona 64, che 64, 24, che è così, oh, no, mi mette in doppio shock perché non è lunghissima, in più parte pure a strappo. Comunque ciò che importa è che il così combo a firmare questa AIE è davvero di prestigio. Cassango, Alejandro.

drizzati, perché davvero non ne sto indovinando una, ma siamo sotto pressione, incalzanissimo gli eventi dell'estate, ma vogliamo sentire la DJ K7. E allora, non

18 invece cosa succede? Succede che dobbiamo ricordare innanzitutto l'appuntamento, partivo da lontano, sì, 24 ottobre ad Asti con un super evento, un festival di voci interessantissime, poi vi daremo ogni dettaglio. Invece si avvicina

0: trasmesso Se te va DJK7 Per se te va and se te va.it Arma con i giaffarzo di con DJ
1: From 7BA.FM/LT Radio

Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tenici.

Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che si occupa normalmente di novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle puntate a tema, delle puntate speciali dove andiamo a recuperare cose del passato. Ma quella di oggi è piena di nuove produzioni discografiche, anche di band molto importanti, artisti che scopriremo man mano nel corso della trasmissione. Per esempio l'inizio è con una delle mie band preferite in assoluto, arrivano dalla Scozia, questo è il nuovo singolo di una formazione che si chiama Belle and Sebastian.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: La voce inconfondibile del leader di questa band, Stuart Murdoch, formazione nata a Glasgow nel 1996. Questa era It Only Takes One Lion, ci vuole solo un leone. È in pratica un vero e proprio inno per la Scozia, scritto proprio per i mondiali di questo 2026. Infatti si parla di Messico, di Canada, di Stati Uniti. Scozia che viene tifata sempre negli spalti dal grande Rod Stewart, che in passato ha scritto proprio l'inno per la sua patria, per la sua nazionale. Continuiamo con i Jungle, che è un duo formato nel 2013, arrivano da Londra, sono amici dall'infanzia, ci presentano The Wave, che è il nuovo singolo. Jungle.

Bravissimi Jungle, che fondano soul con funky e queste atmosfere un po' cinematografiche. Un brano che conferma un po' la capacità di questa formazione di creare queste sonorità danzabili e molto molto piacevoli. Hanno all'attivo 4 album e recentemente sono stati visti anche live qui in Italia. Andiamo negli States, dove troviamo Jack Antonoff. Nato nel 1984, faceva parte dei Fun, arriva dal New Jersey e la sua nuova formazione si chiama Bleachers.

Erano i Bleachers, formazione di Jack Antonoff, che ha prodotto quasi tutte le canzoni di questo nuovo album dal titolo Everyone for 10 Minutes, uscito a maggio di questo 2026. Si continua con una cantautrice alt pop, ci fa ascoltare un brano che si intitola Magic. Lei è Marcy.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: EP molto interessante questo di Marcy, e uno dei brani che hanno introdotto questo nuovo lavoro si intitolava Magic, uscito ovviamente anche su singolo. Torniamo negli States con una formazione indie rock attiva da tanti anni, del 1997, si chiamano Dead Cat for Cutie, il loro nuovo album è Kings in the Night, Stone Over Water è il titolo di questa canzone. Formazione guidata da Ben Gibbard, classe 1976, Dead Cat for Cutie, nuovo singolo per loro.

Dead Care for Cutie con Stone Over Water dal loro nuovo album. Abbiamo iniziato in maniera molto pop, molto gradevole, questa puntata di Rock Wave che scorre via molto molto velocemente e molto piacevolmente. E a proposito di questa formazione americana, ricordo che fino al 2014 c'era un co-leader che si chiamava Chris Walla e infatti ad oggi ha pubblicato vari album decisamente interessanti come quelli della band, però devo dire. Lemon Twigs invece è la formazione dei fratelli Daddario, molto presenti qui a Rock Wave. Dal loro nuovo album Look For Your Mind ci presentano You're Still My Girl.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Lemon Twigs con You're Still My Girl dal loro nuovo album, duo nato a Long Island, New York, i fratelli Brian e Michael Daddario, come sempre nelle loro canzoni riprendono le loro radici tra gli anni 60 e 70, richiami a band come Big Star, Electric Light Orchestra, i Kinks, gli Zombies. Ricordo che anche il padre, che probabilmente li ha instradati in queste sonorità musicali, ha pubblicato lo scorso anno un album molto interessante che abbiamo fatto ascoltare qui a Rock Wave, con la partecipazione ovviamente dei due figli. Loro invece per conto loro hanno pubblicato 5 album e la novità di questo nuovo lavoro è che c'è una band che suona anche in studio, perché loro normalmente fanno tutto da soli e poi dal vivo ci sono i musicisti che li accompagnano nei vari live, nelle varie situazioni, però questi musicisti in questo nuovo lavoro hanno collaborato con loro per la stesura del nuovo album. Continuiamo con un progetto a distanza che coinvolge vari continenti del globo, si chiamano Kind Deals, il pezzo si intitola Young and Dumb.

Kind Deals. Abbiamo parlato di Belen Sebastian e questa band sicuramente si ispira alla storica formazione scozzese Kind Deals, progetto nato in Australia nel 2023, però come dicevo prima un progetto a distanza molto aperto che annovera artisti che arrivano dall'Australia stessa ma anche dal Regno Unito, dagli States, da Hong Kong, dalla Svizzera e molti molti altri. Il pezzo si intitola Young and Dumb, ovvero Giovani e Spensierati, un brano malinconico che racconta gli anni giovani tra viaggi in auto e sogni infiniti e una certa sensazione di libertà assoluta. Arriva ora il Soul di J-Land Gonda, questo è il suo nuovo singolo, si intitola Hang It On The Shelf, qui a Rock Wave.

La canzone sicuramente è inconfondibile, Enjoy the Silence, successo dei Depeche Mode. Brano che è stato pubblicato dalla band britannica nel 1990 come secondo estratto dal loro settimo album che si intitola Violator. L'abbiamo ascoltato in questa versione un po' intima, crepuscolare e un po' bossa nova dei Nouvelle Vague. Formazione francese, proprio specializzata nel riprendere pezzi classici degli anni 80, principalmente della New Wave in particolare, farli propri e ripresentarli con la loro sensibilità. In questo caso alla voce c'era Larry Love e Sky, che è la frontwoman dei Morcheeba. Veramente una versione intrigante. Continuiamo con un'altra cover, un brano del 1970. Faceva parte dell'album dei Grateful Dead American Beauty, si intitola Ripple, e la riascoltiamo nella versione dei Dandy Warhols.

Un bel omaggio alla West Coast, agli anni 70, ad una band fondamentale americana come quella dei Grateful Dead, del grande e compianto Jerry Garcia, che ha regalato grandi emozioni su disco ma soprattutto dal vivo. Erano i Dandy Warhols con Ripple, ricordo ancora, brano del 1970 della grande formazione americana, brano contenuto nel loro album di cover dal titolo Pin Ups, che omaggia 17 artisti che hanno in qualche modo influenzato questa band famosa per il brano Bohemian Like You, pubblicato nel 2000. Dai Dandy Warhols ai Kingfisher, che è un trio che arriva dall'Irlanda.

0: Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Trio che si è formato a Limerick, in Irlanda, nei primi anni 2020. Formazione che ha pubblicato vari album, uno anche dal vivo, Kingfisher con il loro nuovo singolo The Sound We Never Settled, con questa produzione che sicuramente esalta le tre voci dei componenti della band che si amalgamano perfettamente anche in questo loro nuovo brano. Continuiamo con una cantautrice giovane, si chiama Hayley Davis, il suo nuovo singolo si intitola Golden Age. Lei arriva dalla California, da un paesino vicino a San Francisco.

0: Rock Wave.
1: Eli Davis con Golden Age. Cresciuta in un piccolo paese agricolo a un'ora da San Francisco, lei ha sviluppato la sua voce ascoltando la madre che cantava le canzoni di una radio country. A 19 anni ha lasciato la scuola per inseguire i suoi sogni, esibendosi in vari bar, lavorando in ristoranti e registrando ovunque potesse per costruire poi il suo stile musicale nella scena di Los Angeles. Questo è il nuovo singolo che fa parte del suo nuovo album, che sicuramente occuperà anche le prossime puntate. Veramente brava, molto brava. Placebo invece sono tornati in questo 2026 per far riascoltare alcune loro canzoni di 30 anni fa. Questa si intitola Nancy Boy. Placebo.

Una versione più cruda e diretta del brano Nancy Boy, contenuto nell'album d'esordio dei Placebo, si intitolava semplicemente come il nome della band, e loro per festeggiare i 30 anni di carriera, ma soprattutto i 30 anni di quest'album, l'hanno risuonato in una versione aggiornata a questo 2026. Infatti l'album si intitola Placebo Recreated, uscito da pochi giorni. Ricordo, formazione guidata da Brian Molko, artista statunitense con nazionalità lussemburghese, anche se ovviamente noi pensiamo ai Placebo come band inglese, e poi Stefan Osdal, lui invece è svedese, sono i due componenti rimasti della formazione originale. Torniamo in Scozia con gli Arab Strad e il loro nuovo singolo dal titolo You You You.

un'anticipazione del nuovo album che uscirà però a settembre. Per quanto riguarda il duo scozzese degli Arab Strap, You era il titolo di questa canzone. Sono nati nel 1995 ed hanno pubblicato vari album. Dicevo, una voce molto profonda, qualcuno l'ha definita addirittura confessionale, con una produzione

Qualcuno di voi ha riconosciuto il nuovo singolo dei Rolling Stones, In the Stars? Questa è la versione remix che volevo farvi ascoltare, anche un po' per curiosità, perché è una versione esclusiva realizzata in collaborazione con la FIFA, proprio per i mondiali di calcio di questo 2026. Infatti il brano farà parte della compilation dedicata ai mondiali. Pensate che la collaborazione con il calcio prevede anche una linea di merchandising che unirà l'universo dei Rolling Stones a quello della FIFA. Il nuovo album si intitola Foreign Tonkies, uscirà fra pochissimo e il pezzo sarà incluso in una versione limitata che include 3 vinili. Qui a Rock Wave abbiamo ancora voglia di ballare perché arriva una formazione napoletana, il loro ultimo tour è andato tutto sold out, il pezzo si chiama On and On, la voce è quella di Tom Hirsch, loro sono i Nugenea.

0: Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock.
1: Duo napoletano formato da Massimo Di Lena e Lucio Aquino, sono nati nel 2014 e tornano dopo il successo di Mar Mediterraneo con la loro musica che unisce Londra e Napoli. Infatti la voce che avete sentito è quella di Tom Misch, che è un cantautore e produttore londinese classe 1995. Grande groove, molto funky nella musica di questo duo partenopeo che ti invita assolutamente a ballare. Una formazione molto affermata con tanti live anche in questa estate 2026. Continuiamo con la musica che arriva dall'Italia, sonorità profondamente diverse, si chiamano Angel Names, arrivano da Brescia e ci fanno ascoltare Socket in Starlight.

Una volta si chiamavano Kick, Chiara Amalia Bernardini e Nicola Mora, attivi da un bel po' di tempo, ma ora si chiamano Angel Names. Socket in Starlight fa parte del loro album che porta il nome di questo duo, album pubblicato per la Dischi Sotterranei. Dagli Angel Names ad un personaggio che ha fatto la storia in assoluto della musica rock, ma non solo rock. Prima abbiamo parlato dei Rolling Stones, ora dobbiamo parlare di Paul McCartney e del suo ultimo album, che include anche questo pezzo dal titolo Come Inside.

Lui è un classe 1942, ma nel corso degli anni ha saputo rinnovarsi. Pezzo molto attuale questo di Paul McCartney, Come Inside, dal suo ultimo album. Dicevo, capace di rinnovarsi, ma nelle sue canzoni ci sono echi di Wings, armonie dei Beatles e ovviamente il suo stile musicale inconfondibile. Night Shift Superstar invece è il nuovo singolo dei Muse.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Erano i Muse con Night Shift Superstar, ma io vado velocemente al pezzo che segue. Si chiamano Afghan Wings.

puntata molto variegata quella di oggi. Abbiamo ascoltato veramente di tutto in questa trasmissione: il soul, il funky, la bossa nova, la dance, i cantautori, la musica irlandese, la musica partenopea, e spero che sia stata di vostro gradimento. Ma c'è ancora una canzone dopo quella di African Wigs, la band di Greg Dulli, dal titolo Jungle Roo. Dicevo, una canzone che è molto lunga e che concluderà l'episodio di quest'oggi. Lui è Peter Gabriel, il pezzo si intitola Heard Lesson, per questo artista inglese che continua in questo progetto di pubblicare un brano ogni luna piena in due mix distinti, dando un seguito al progetto che l'aveva caratterizzato nell'album precedente. E con questo è tutto, io vi mando un abbraccio fortissimo, vi ringrazio come sempre della vostra attenzione e ci risentiamo molto presto sulle frequenze di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Scott Radio. Get music. Classic country.
1: Accendi i tuoi ricordi. Ascolta Radio Rete Zero, la mitica radio degli anni 80. Buon ascolto.

0: per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

0: 2.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con i Jafar Staticon, DJ, va.

Eccoci qua, il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Cinque Catenacci, solita mezz'orettina che la vostra antenna del cuore regala al collegamento con la redazione di Seteva.fm, così che si possa aver modo di così consultare, prendere in

estate, dall'11 al 16, no, dal 7 all'11, ecco, io mi confondo sempre, 7, 8, 9, 10, 11,

0: Abbiamo trasmesso Setteva DJ K7 per Setteva and Setteva.it, Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7BA.FM/LT Radio.

0: 23.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5.
2: It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Vacu 5.
3: Eh beh, Giulia Mancini è lì che picchietta con l'indice destro sul polso sinistro ad indicare che abbiamo perso quanti? Sì, allora mano aperta più 2, 7 minuti. Vabbè, è anche il nostro numero, anche

e quindi collegamento con la redazione di Settema.fm di Ferruccio Longo, il super presidente. Abbiamo già parlato nelle scorse settimane, bellissima semifinale a Fiuggi poche ore fa, si potrebbe dire. Adesso tutti quanti già proiettati verso quella che sarà la finale nazionale di questa 21esima edizione di questo gran festival dedicato al Lucio Nazionale, Lucio Battisti, ovviamente, perché altrimenti non si sarebbe chiamata Emozioni di nome di fatto questa manifestazione. Quindi vi daremo tutti quanti i ragguagli, perché Setteva.fm è media partner imbevuto con tutte le scarpe in questa cosa. E naturalmente

qualche ragguaglio, perché è stata già fissata anche la data dal super presidentissimo che ha avuto questa idea.

Roma, Santa Maria le Moie, la edizione numero 8 del Cantarte. Alessandra Mele, sì, lo so che è Alice, perché vi dico la regia di pure il nome d'arte, la conosco benissimo. Tutti quanti i venerdì in Algo Day con la sua Pocket Love, o il suo, perché forse è anche maschile, ma chiudiamo.

o un cofanetto che lo riguarda. Ci mancherebbe, porte spalancatissime all'interno della Ramstedt vs 5. Abbiamo addirittura Mimmo Guerriero in linea, poi magari dopo questo pezzo vediamo se ha voglia di intervenire.

0: Metamorphosis non hanno dimenticato una ballata, Zoletta di Zucchero, Luci Blu, anche piuttosto malinconica, non è molto estiva, però insomma al cuore non si comanda nemmeno nella calda stagione. Beat of My Heart, già in qualche puntata abbiamo iniziato a parlare di Max, un super DJ, editore che è sicuramente entrato alla grande tra le alte radio con la sua emittente, ma che è ormai già un super cardine anche dell'action team di Gold Station Club. E allora ce l'abbiamo in linea. Max, come va? È calda l'estate?
1: È caldissima, è caldissima. Guarda, tu non sai quello che si passa qui da noi a Como, perché è 40 gradi, sono veramente tanti da sopportare. La voglia di aria condizionata, ma non si può stare. Ma ti volevo fare i complimenti io comunque per tutto quello che stai facendo, perché vedo che stai organizzando veramente un sacco di eventi e comunque un sacco di belle cose con i tuoi programmi, e sono veramente fiero di far parte del tuo team, diciamo così, si può dire così?
0: Sicuramente ormai sei entrato proprio dal portone principale, ma ti sei conquistato la suite presidenziale in poche parole, perché davvero sei attivissimo. Una ne pensi, cento ne fa.
1: Ma nella suite presidenziale l'aria condizionata funziona bene, almeno sì.
0: La cosa è più importante in questo periodo, ma ti lamenti tu che sei sul lago di Como e quindi lo fai un po' per prenderci in giro, perché il clima in qualche maniera, dai, è mitigato dalle acque.
1: No, vabbè, non è che sono sul lago di Como, io sono un pochettino più distante dal lago di Como, sì, però ci si potrebbe arrivare tranquillamente, non è quello il problema. Però sai, arrivare al lago di Como ci vogliono da me, da dove sono io, ci vogliono almeno 40 minuti, quindi 40 minuti in macchina a quest'ora, anche con l'aria condizionata, ti posso assicurare che io non li passo.
0: Grazie,
1: ti lascio il tuo lavoro,
0: grazie, perché lavoro. Ma qua mi hanno detto, ma mi sa che è Max, perché insomma in radio sei conosciutissimo, vai in onda su oltre un poker di radio, e adesso insomma ne saranno sempre di più con tutte quante le tue trasmissioni. Grazie per averci regalato questo aiuto, ma soprattutto grazie per tutto l'aiuto che dai al Gold Station Club by 7va.fm.
1: Vabbè, per me è un onore avere conosciuto te anche, quindi ci aggiorniamo alla prossima, Francesco.
0: Certo, piacere tutto nostro, grazie Max, alla prossima, ciao.
1: Ciao Francesco, grazie, ciao.
0: Super Max, che naturalmente è uno svizzero preciso, sa che dobbiamo andare, anche perché a due passi risiede dalla Svizzera, perché Como, ma sa benissimo che i tempi radiofonici sono quello che sono, ed eccoci perché dobbiamo andare subito in posizione 14 con Max, ma questa volta è una femminuccia che ha queste tre lettere come nome. Max Jackson, che è un pericolo in jeans, Dangerous in Denim, Ready to Rock and Roll.

che oltre ad avere questa Slay c'è anche questa Stars with a Feeling. È venuto fuori qualche settimana fa, ormai più di un mese.

verso le posizioni alte con la traccia che ha anticipato l'album, The Arrogant Boy. Sono tornati i Deep Purple, posizione numero 2 raggiunta. A te logo da Cinco Catenacci.

0: mezzanotte.
1: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

my head. Bones up. Turn my head. Bones up. Turn my head. Bones up.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Bene Michael, questo era l'ultimo disco in programma. Com'è andata Michael?
2: Bene Walter, diciamo pure che è stato un impegno abbastanza importante, perché ogni singolo disco mi dava dei ricordi molto particolari.
1: Grandi emozioni, quindi ci hai fatto rivivere questa notte. Ok, ringraziamo il pubblico, salutiamo.
2: Grazie a tutti.
1: E buonanotte a tutti, ciao!

0: Dance 80. Dance 80.
1: Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, ben ritrovati. Ritorna un nuovo appuntamento con la musica dance degli anni 80. Questa Dance 80, i grandi successi e non solo del mondo musicale, appunto, di quel periodo, da riascoltare e da ritrovare tutti insieme. Come sempre si parte con un grande successo, stavolta apriamo Dance 80 con Whistle e Nothing Serious Just Bugging.
0: Testing, testing, one, two, testing, one, two.

Rod Stewart insieme a Carmine Appice, batterista italo-americano, per Do You Think I'm Sexy, numero uno nel novembre del 1978 in Inghilterra, disco d'oro e tantissima gente che ancora oggi la balla e l'ascolta e l'apprezza, direi non male. In Italia adesso con i bolognesi Gas Nevada, per loro c'è I See Love Affair.

Agostino Presta, ovvero Ago, con la coppia dance Farina Crivellente dall'86. Questa è Computer in My Mind. In arrivo dall'85 Hugh Ballen, c'è Allison.

Lei è Teresa Bonacina, il progetto è quello di Morgana, abbiamo ritrovato dall'87 Ready for Love, chiudiamo la parentesi italo disco con il progetto Paul Paul. Alberto Signorini, conosciuto anche per il progetto Stylo, dal 1983 questa è...

disco del 1986 su Warner Bros, etichetta Warner, con Al Jarreau, L is for Lover. Questa è Dance 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti. Vi ricordo al volo la nostra web radio, raggiungibile dal nostro sito ufficiale dance80.com, per riascoltare e ascoltare la musica degli anni 80 24 ore su 24. Rimaniamo con le grandi voci dall'81, Luther Vandross, questa è Never Too Much.

Da Brooklyn la formazione reggae Mon Yaka con Go De Yaka, singolo dell'84. Un salto in avanti di 3 anni ci portano ad ascoltare Tell It To My Heart di Taylor Dane.

Aretha Franklin e la sua Every Girl Wants My Guy. Anche qui c'è Luther Vandross alla produzione di questo singolo del 1983. In arrivo un altro disco funky che in realtà è datato 1974, ma a noi piace molto e lo vogliamo condividere con voi. First Choice, questa è The Player.

oggi una playlist Dance 80 un po' strana, musica che speriamo vi piaccia, sicuramente piace a noi. Dall'86 abbiamo ritrovato Bruce Hornsby con The Way It Is, una canzone meravigliosa, romantica, bellissima, con un piano splendido. In arrivo FR David con Words.